0: Galla, diavolo, tanti, mi linta.
1: Linga,
0: il telefono. Linga, il telefono.

Qui non c'abbia mala, con un poco più un sole, a trovarmi a Catalina. Questa la lumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, preve tu di la Marina. Che non c'abbia mai lasciane a

Terre, mon colonel de l'armada. A Santa la più gentile un comandante di brigata e la sua sorella

Caronna, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Bravo. Geremi, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. A cominciamo a stanziare qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciucciui, va a tenna attorno a me, mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non con c'è. Ciucciui, ce la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido, obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, hey, nata incenziata, donna con c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza, e per abbonarmi a una crescenza, carino vi che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mia, io e loco io. Un scienza a qua, un scienza a là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non con c'è. Ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, non voglio.

Tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, t